Fabrizio Lussa, sì o no Lucy? A gozar se ha dicho, porque la vida es una sola.